0: Spagna, Crempasca.
1: Adam No and a Body Else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.